casar. E più per gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sposi.